0: bellísimo. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. XAFM 101.7.